Stato mio gli ha battuto se casa. Se gli ha detto a te, se mai ha chiesto, se mai ha chiesto. Domani faccio sicuramente mai ai miei lati. Domani, voi avete il nostro facile. Non come il mio,